tutti i tecnici che in questi 8 giorni hanno montato questo palcoscenico sotto la pioggia continuamente. Sono la mia famiglia. Più forte. Portateli a casa questi applausi, anche Max, che è lontano. Al mio manager, che ha dimostrato di essere comunque il migliore di tutti. Ci sono troppi ringraziamenti da fare. Ecco perché vi invito a aspettare la fine di questa canzone per guardarli lassù. Io ho una cosa da dire. Come al solito, non sono venuta a insegnarvi proprio niente. Sono venuta a imparare una cosa. Che nel 2007, anche se sono passati molti anni, una donna italiana, una donna di voi, una donna come voi, ha realizzato un sogno più grande di quello che poteva aspettarsi. E l'ho fatto con voi!